0: Operazione miliardi, primo playback e seconda. Primo playback, terza.
1: No, no, il proprio sul battere suo, il primo.
0: Operazione miliardi, primo playback. Quarta.
2: La quarta, no,
3: all'inizio
2: fanno quattro misure.
4: Quattro misure e...
5: Base 2, prima.
4: Anzi, tre misure e stop.
2: Un batter.
6: Tre misure, un batter e stop.

0: bemolle do, sul bemolle do, sul bemolle.
1: Facciamo la prima e seconda, eh. Quindi se andate avanti.
2: No, io sono
0: guarda, cominciando da capo.
1: No, l'armonia è sempre do sol, do sol.
0: Forse tu, ti trovi una battuta sfalsata.
1: No, mi sa che tu le quattro misure all'inizio, non so, lei sei andata avanti.
0: Fatte le quattro misure, tu quando attacchiamo dal sol minore, dove dal do, perché io lo c'ho a levare, capito? Cioè,
3: ta-ta-ta-ta-ta-zamparapa,
0: sol minore,
3: come
0: non
3: se
0: è do, capito?
3: Spaltati.
0: Ah.
1: Capito? Guarda, è così,
0: tu stai
1: sol,
0: dando...
1: Sol, si, sol...
0: La prima scritta è la quarta di quella nostra che facciamo.
1: Ancora,
0: infatti, è soltanto una misura.
4: Seconda, base 2, terza, prego, partita.